Per Monti, per Bali, per Vissima Clori, già corrono, corrono, corrono i palli, le indice pastori. Per Monti, per Bali, per